Epifania, i canivali me istero ulia. Chia sa ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, e toccano me toccanis, ero napo.